0: denke, tele che tanipes che dicen la discriminazia che mec zora leder geng pe tetergiarel. O uccotel penipe geng che xai celbershengeri andi austria giv di flogoscheri gruppen o pe canciago la upritiare nipes chera te la sensibilisiere nipes chera budgetar, baricano sical. Dei o aktuelli Puceipe o wissenschaftliche Vodinipe uso Rudolf Pritschneider Paschlolahi, dei o Puceipe schero Keripe uso Muninipe schero Forscheri Peter Hayek, Sigal, hot antiziganistische Teil di Kipcha Megmindig hor ando austritico Ketanipe favurzlem he.
1: Radio Mora, der Gif o Minden Felitico.